0: fosse morte il cupo ferirci.
1: Oh, prosì, racce, racce.
0: Ma converti il processo gregono.
2: Io c'è mi lo spagni.
0: Ne si parla.
1: Se c'è marchio va, voi mandate.

0: la stesse.
1: Che bravuità!
0: Te di colmo rocoso, nazze, fazze, fladra, passi,

Ma se to vorrà di Aspetto prova pro se slegi ne colica che ne razze mi Pro su se paso pregoru Da pomoci doctoru colenati Adiste to pomoci profaie to posvet mi gregor Asice nahado Srocates

0: facce muede, abista do viharan.
1: Sani testament.
0: Anite, oce, oce.
1: Nenis adeo.
0: Toie flore.
1: E pochi piedi. Memo, ot cursi, Jaroslavo, plus fu.

0: Dispepsia et toxi, propre gère, testament, opicine. I estendi zum milagro,
1: zum milagro,
2: il mio testamento.
0: Salto,
1: promene, restituzione,
0: no, fate!

0: sì, lui se pezzi ma sorba schiala
1: e se te meno ma troppo
0: ne trasi te mi

Sustante poco brev, abis nemosel zavolat. Alle etto sano in costem alisari novim. Vite sotos namena.